vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.

0: alle 13 goed op Radio Gelderland.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.